cena, Eva mi ha detto sa a tam sa con che ci cata deve ci sesti e dis eclo sa da hatta ti samunis ha vale sruca pona bos na sro ruca taka la la ha vale tisle te sel su te che nu adilla cuvala ce vali tati dist ge varir odo le cuvala sle

mani ninna mone daitra gyana sotude mani ninna mone daitra gyana sotude aitro gyana sotude.

mani ninna mone daitra gyana sotude mani ninna mone daitra gyana sotude aitro gyana sotude aitro gyana sotude.